Emi be mi atrole verso be se menyantia. Mi akpo be verso be amenyinyi musona le dogo wonde pepe me. Amola no 20 voa fika be tuta la yikwe. Wa be dogo wo onyina dosese. Wa be susu de sugbo ye nana be enua va glena do ke denafu na o sugbo le wa be agbe nti. Ojina be enua ne nyozi de ka plebe wo voa mulene no bleu akukutri de enua ti ke gbe enua la tenyo verso be jigbori ma hol mo tongbe ma ehe no inado e gble gede me ke mi aten tone verso vio kene mi be mi afunu foso e dok verso la ontia verso vio la ni machine do la o Allo ameyo jrana machine gangando anyi ingénieur verso violani ameke ona dan wo sotuna ho gagan kemiona be architecto verso violani ayame vu kula verso violani afu gomedo la kemiona be marin o verso viola sona ati so ona wetrivi me be nu kaka kemi blona be raditezi so Mia yeji mia globe verso violani adam do olao olaten do sans sape ami veve o sape verso violani ruba jodolao olaten jrana radio do verso violaten électricien on a lettre qui veut do ne n'est que verso violaten jrana téléphone sans fil d'eau que miona be portable verso vio be doc watenwa yelenima mia gbonne fo me o katabe amegbetonyo mia megbeto mi so mia balo ble mia be susu so lo dode ma u dola be tefe agbeto la onyino agbeto ke la gba ofono no la dunu do fo agbeto nti ke ne ole dono laga amegbeton tike gake amedu lea modede mu lebe mia pe kudo alo mia chan kudo ke mia glone verso vio bene oja deso oja doha alo oja no pupupo me ameko nti ola ten no tero mire ba doa dia wawe nyi balance vio poisson vio lion vio Gémeaux vio, Sagittaire vio, amemoni ameveve de ne verso vio, kwaten do kaku alo achan adodoku alo ajoku ne baten nyono, no leja de sronto chan waten chan leme ke waso de, ake mode de kwe mu le ne verso be ne kwe kudo scorpion ble toro. Ah, ne onto overbe yeku scorpion lakpe, yeku toro lakpe a. Ane masomaso ulio le domura, anyanyurebe enuko ugbe, e yengba o ye ile wea, alo ye ewa, yele he masomaso mova. Wa, son ye ye de lao, imibe yu ade son. Miyaten wachachama tongbe do miyadoko nti, eba do miyadoko ji. Wa, ame ko yoma, Nyajagba adode aka ne mingba chan obe onyi sron lo alo leke hadodone yo onyi scorpion ble toro